donnesco color, bene per mio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor.

violoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, Peppe Natale, non piovrai.

0: cielo, signor!
1: Sì, in questa notte! Quanto dorme Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come

0: dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: caro genitor, orma
0: il

espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

0: se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: ed io l'accoglio che so.

0: l'appello.
1: S'altri non me, io amor mio difendo.
0: Fermo, signor, non manca difesa.

0: Tiberio Dante, ove son io?
1: Tu fevi,
0: tu respiri.
2: Amica forte, fe che meglio è l'innocenza in te.